0: Nipkey.
1: Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. V

c'è la ma bimbo del mondo, c'è la ma shy of my own, I'm a family sherry. C'è la ma qua del mondo, c'è la ma bimbo del mondo, c'è la ma fai lo shy of.